0: Hei! Hei! Hei! Godong walu dijajar papa. Ah, ngerungu-ngerungu jarewa dadi randa.
1: Iya, A-A. Kita nih randa.